Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Jerry e di Daniele Petronelli.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli. Just do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna, do what you wanna do.

0: Inside Case. Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80. Si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Paghi Bene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: sigla vi dice che siamo arrivati. Marco Corona
1: e Marchino, buongiorno a tutti quanti. Che meglio. C'ho un calo di voce.
0: Cercalo di voce, non ti preoccupare, ci penso io che è sempre meglio sentire la sigla che qualcos'altro che ti avvisa che stai arrivando.
1: Esatto, esatto.
0: Anche nel rapporto interpersonale.
1: Sono convinto. Sono convinto di questo. Non so di cosa tu abbia parlato, anche perché forse è un po' troppo presto per fare dei ragionamenti.
2: No, io però.
1: Però adesso vado in bagno. Ciao a tutti, musica.

0: amici, se anche voi avete un problema, un dubbio, volete una risposta dal mago di Meldola, lasciate un messaggio sulla nostra pagina Facebook per, proprio per il mago di Meldola, noi vi aggireremo.
1: Certo, i Marchini con la K, o su Instagram i Marchini con la K 2007, l'anno della nostra fondazione, lasciate un messaggio, noi glielo giriamo.
0: Mago di Meldola,
1: dov'è adesso?
0: Sentiamo dov'è.
1: Dov'è?
2: Sì, piove.
0: Piove.
2: Il mago di Meldola.
0: Sì, ciao mago.
2: Ma piove?
0: Piove,
2: non
0: sì.
2: Deve piovere, vero?
1: No, non deve piovere.
2: Deve piovere sempre, eh?
0: No.
2: Poi c'è il meteorite che cade per terra.
0: Ancora.
2: Va su Marte e poi cade per terra.
1: Era una
2: cosina.
1: Cosa?
2: Di Meldola.
0: Sei mago di Meldola.
2: Sì. Mago di Meldola.
0: Sì. Mami, grazie.
1: Abbiamo capito che è di Meldola.
2: Cosa? Andando subito là.
0: Piove o non piove?
1: Vabbè, va comunque bene. Il nostro mago di Meldola è libero, non ha niente da fare. Ecco, magari non chiedete se il meteorite o altre cose, perché
2: piove.
1: Se piove non può piovere per sempre,
0: vero,
1: come diceva del corvo il film.
0: Qui piove.
1: Io farei una pausa, vado a prendere l'ombrello intanto.
3: Good morning, Forever Young.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: purtroppo questa sigla ormai lo sapete.
1: Lo sapete, vi tocca.
0: Vi tocca, magari te vorresti toccare.
1: Amici, sì, c'è l'oroscopo.
0: E quindi
1: attenzione, perché ci sono i due segni fortunati di
0: oggi, questa giornata.
1: Come sempre, per scoprire quali sono, io mi ispiro a cose. Leggo cose.
0: Vedo cose, incontro gente.
1: Un po' di cose così. Però ieri, per esempio,
0: cosa hai fatto?
1: C'era
0: non ho raccontato
1: no,
0: tutto.
1: Vabbè,
0: perché
1: chi io guarda già l'oroscopo,
0: perché già fuori onda mi hai raccontato un
1: mi
0: po'.
1: Faceva un po' il male la testa. Ho preso
0: un Oki.
1: Era scaduto e quindi l'ho aperto e ho letto lì, è venuto fuori questo.
0: Vai.
1: Primo segno.
0: Sì.
1: Gemelli.
0: Ok.
1: Avete la mente così aperta che vi esce tutto. Benissimo.
0: Che schifo. L'immagine, dai.
1: L'altro segno. Fortunello di oggi
0: è
1: giacca di pelle. Esiste. Cari amici nati sotto il segno della giacca di pelle, siamo sicuri che sia pelle vera, puzza di plastica.
0: Esatto.
1: E dopo tante risate noi ci salutiamo qui, l'oroscopo torna domani, forse.
0: E io cosa devo fare?
1: Saluta.
0: Ciao.
2: Good morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.
2: Good morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Ok, perché abbiamo messo questa canzone, perché, caro socio?
1: Oltre a essere un capolavoro, perché allora, lo dice nella canzone I feel good,
0: esatto.
1: Cioè mi sento bene.
0: Bene, ma soprattutto, caro socio,
1: sì,
0: e cari ascoltatori, questa canzone serve per fare degli scherzi quando vi annoiate fenomenali.
1: Okay.
0: Allora vi spiego perché.
1: Cosa fare se vi state annoiando?
0: Siete a casa, c'è la vostra compagna,
1: sì,
0: che sta in questo momento preparando un piatto, sta saltando gli spaghetti, c'è il silenzio assoluto, sta montando, il vostro fidanzato sta montando una lampadina.
1: Esatto, beh, oppure sta cercando di montare un quadro.
0: Da qualsiasi cosa voi vedete che stia facendo,
1: sì,
0: nel silenzio, voi prendete la vostra cassa Bluetooth, preparate questa canzone e nel silenzio assoluto la fate partire.
1: Quindi,
0: vai, così.
1: Cioè, facciamo cosa? Aspetta, creiamo proprio la situazione.
0: Okay.
1: Silenzio.
0: Silenzio.
1: Stai zitto un attimo e...
0: Ok, fidatevi, quell'urlo farà veramente, cioè io l'ho fatto a mio compagno di...
1: E quella settimana che non ti ho visto a fare i marchini.
0: No, esatto. Lui stava cambiando la pala del ventilatore, gli era difficile cambiare, era sulla scala, era un po' titubante.
1: Stava anche tra l'altro ripassando i salti del calendario.
0: Io ho messo una cassa Bluetooth, questa ancora vuoi sentire? Fidatevi,
1: viene, funziona
0: anche quando è in cucina, no?
1: Siete,
0: ma la vostra compagna lì, o anche il vostro compagno lì,
1: sì,
0: che in cucina,
1: sì,
0: sta facendo un'operazione in particolare di quel voi fate e lui fate partire e muore.
1: Allora cosa ti dice?
2: Tu non stai bene.
3: Good morning.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Mi dispiace. Però dovrei stare senza qualche minuto. Torniamo tra poco.
1: Un pochino di più forse.
0: Qualche minuto.
1: Dai, sì, teniamo lì sulla corda.
0: Forse.
1: Lui
0: torniamo
1: picchia,
0: tra poco.
1: Perché non sa stare senza di noi.
0: Un po' una piccola pausa.
1: Va bene, no. Perché questa era la prima ora dei Marchini e vi salutiamo.
2: Ciaissimo, Marchinissimi!
1: Ciao. Ha bisogno di uno bravo lei, eh?
0: Molto.

0: Per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul, l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Kesba, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele.

0: La senti questa voce?
1: È la tua.
0: È la mia, che sono proprio. Sono afono.
1: Ritmo 80 è ripartita in una nuova ora con i Marchini con la
0: sono
1: K.
0: Diafona.
1: Sei diafono.
0: Sono odofono.
1: Sei
0: fofono.
1: Sei un citofono.
0: Sono un citofono.
1: La voce è uguale. Allora sei suonato come un citofono e siamo ritornati qua perché c'è una rubrica che il mio socio non condivide.
0: No.
1: Però non sempre si può andare d'accordo su tutto. Sono tre ore, qualcosa hai scelto te, qualcosa ho scelto io. Adesso tocca a me. Mettiti lì in un angolo, sopporta come fanno anche i mariti con le mogli.
0: Guarda, mi rigiro.
1: Bravo, rigirati perché adesso c'è la possibilità di rilassarsi con un lentazzo qui su Ritmo 80.

0: promozionale.
1: E allora, lo sponsor del programma è una rivista.
2: Una
1: rivista che esce una settimana, sì, l'altra, ogni tanto esce. Voi abbonatevi e qualcosa.
2: Abbonate? Ma se io vado in edicola, no? E lo chiedo, ce l'hanno?
1: I mini ciccioli, cosa cerchi di dire? No, tu chiedi. Allora, lo sponsor è una rivista. La rivista è Cosa fare se.
2: Che non me la ricordo.
1: Esatto, è una rivista di consigli utili per affrontare la vita di tutti i giorni. Ma si parla di tutto, capito? Di scienza, di politica, di salute, di benessere.
2: Diciamo
1: di figa, di tutto.
2: No, ho detto. Faccio finta di aver sentito. Okay. No, volevo dire, ti danno quel consiglio prezioso per magari in quel momento in cui non sai quale strada percorrere.
1: Esatto.
2: C'è la decisione da prendere.
1: Questa è la particolarità, cosa fare se. E poi la particolarità è la copertina, perché è sempre copertine particolari.
2: Certo, okay? Cioè c'è un team che decide per colpire l'attenzione, perché ci sono tante riviste, ma se hanno tutte la copertina uguale, non sai quale scegliere.
1: E noi invece la copertina è molto, molto di tendenza. Vabbè, comunque, torni in edicola.
2: Torni in edicola, quindi i Marchini lo sponsorizzano.
1: Nuovo numero, tanti consigli. Vediamo. Cosa fare se ti attraversa la strada una lumaca, ma è sulle strisce pedonali. Perché te scazzoridi. Poi te Semo qui va anche, si guarda, c'è gli animalisti, c'è uno studio dietro.
2: E poi anche il codice della strada,
1: esatto.
2: Perché vai ad approfondire. Veramente sono quelle situazioni che possono capitare.
1: Possono capitare,
2: sai cosa fare. E allora cosa fare se.
1: Esatto. Poi l'altro, oltre, Nelson, diciamo tutto.
2: Perché altrimenti che c'è incorporato. Esatto.
1: Poi si parlerà, questi diciamo sono i titoli principali. Cosa fare se ti rapiscono gli alieni mentre sei vicino a raggiungere l'orgasmo. Può capitare.
2: Raggiungere l'orgasmo?
1: Di due. Cioè, però te pensa la sveglia.
2: Esatto. Cioè, Vabbè, grazie. Ma può bastare.
1: Okay.
2: Perché altrimenti spoileriamo.
1: No,
2: c'è un altro titolone.
1: Sì,
2: vai. Allora, finita anche la musica.
1: Ma a me va lo stesso. Cosa fare se va tutto bene e non ti sembra vero? Perché può anche succedere. E attenzione, copertina.
2: Copertina
1: molto importante, un barattolo di lucidante per foglie.
2: Non ho mai visto io.
1: C'entra il cazzo.
0: Good morning, Forever Young.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi le condizioni su sito e app.

0: I successi di Ritmo 80 vi accompagnano in questa mattinata fino alle 9 con i Marchini con la K e adesso arriva la zuppetta.
1: Ok, allora rimango.
0: Perché prima se no.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 21 maggio 2026, 141esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Vittorio.
2: Ma non hai preso niente da me? Io appena vedo due tettole, mi arrivo l'eccitamento.

0: Il pensiero positivo.
1: Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli l'avarizia.
2: Ho visto tanta povertà. E i più poveri che ho conosciuto sono quelli così poveri, che hanno soltanto i soldi.
3: Ma vaffanculo, eh.
0: Le frasi del cinema.
4: Pronto, sì, va, ti stavo proprio chiamando in questo momento, mi hai bruciato sul tempo, sai, a volte le sinergie. Alle domani, alle 7:30, non posso perché c'ho il cane che si morde la coda. Sì, il cane, l'ho preso stamattina, un canile qua, mi schenazzo, mi faceva bene.
5: Ditemi il nome di un cane. Boxer.
4: Boxer.
5: Credi?

0: sposta un pezzo di legno verde per impedire agli altri di bruciare.
1: Oh, e basta con queste cazzate.
0: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
0: con Marco Corona

0: Signori e signore, ben ritrovati Casa Marchini, il programma che state ascoltando con questi due, Marco Corona, ma soprattutto il resto del Marchino.
1: Siamo a Corciano.
2: E dov'è? Aspetta, allora
1: Corciano, aspetta. Vicino Perugia. Credo.
2: Vicino a Perugia, ok.
1: Credo, adesso in provincia di Perugia.
2: In provincia di Perugia, dai. Corciano. Spero che gli amici di Corciano non
1: dov'è
2: ci
1: vedano. I corcianesi.
2: I corcianesi.
1: Comunque è successo questo.
2: Che è successo?
1: Controllo della polizia locale. I controlli che ci sono.
2: Classici,
1: qui.
2: No? Classici. Anche controllo. Loro devono fare notte, come si dice.
1: Esatto.
2: No?
1: Controllo. Fermano una. Fermano uno. Fermano uno. E attenzione.
2: È tutto preparato. È
1: così. Alla patente falsa. Ai ai ai ai ai ai. Allora dietro non puoi guidare con la patente falsa. Multa, contravvenzione, denuncia, chi più sì. Che più ne mette, e soprattutto signore, chiami qualcuno che la venga a prendere.
2: Ah.
1: Oh, chiama col cellulare una coppia di amici, una
2: sì.
1: Coppia di amici indiani. Non fare non fare coglione, eh? Coppia di amici indiani, perché tanto lo sai. Lo
2: so. Ma toro, perché menti? Mi hai bruciato la battuta.
1: Attenzione, coppia di amici indiani, entrambi con la patente falsa.
2: Anche loro!
1: Adesso
2: io, complimenti, adesso io devo capire una cosa.
1: Allora, con tutti quelli
2: gli amici che hai, sì,
1: ma
2: esatto.
1: Ma che cazzo frequenti? Chi frequenti?
2: Stai parlando di te o di lui?
1: No, di te.
2: Di me, grazie, ok.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo

0: in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
1: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le 3 col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il 7° posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29 euro. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: momento del disco vecchio.
1: Oggi un disco che parla di noi, di quando eravamo giovani, sì. Socio, e andavamo a comprare
2: i profilati.
1: E quindi l'hanno rifatta, rivista e corretta, due giovani, Shade e insieme a Federica Carta.
2: Sentiamo.

0: percezione. Perché stavolta vai, dai.
1: L'ha riconosciuto.
2: Vestito da uomo ragno. Come hai fatto a capire che ero il vigile?
0: Come ha fatto?
3: Hai preso 36 scatole di preservativi. È chiaro che vuoi inculare tutto il paese.
4: Good morning, forever young.
0: Con Marco Corona.

0: Ciao Marchini.
1: Ciao.
0: Con la K di quadro. Siete pronti per la frase motivazionale?
1: Sì.
0: Eccola.
1: Vai.
0: Se ti svegli felice, ricorda, è solo un'illusione.
1: Ma no,
0: ciao
1: buongiorno,
0: Marchini.
1: Buongiorno. Ciao. Ciao Franci, ciao.
0: Ciao Marchini.
1: Ciao.
2: Good morning forever young.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio.

0: 68.
1: Carta canta. È arrivata una lettera.
0: È arrivata una lettera, sì, da parte dell'agenzia
1: delle
0: entrate.
1: Mirelle. Sono Mirella. Vi ascolto sempre, mi piacete molto, siete tre molto simpatici.
0: Siamo in due.
1: Vabbè, dai. Mi piace molto quello che dai numeri del lotto.
0: Ah, dai numeri basta.
1: Lo vorrei sposare e volevo dire che ho giocato i suoi ultimi numeri e ho vinto.
0: E cosa ha vinto però? A parte che mi sembra la tua calligrafia.
1: No, guarda, ha vinto ben 150.000 euro. 150.000 euro e quindi funziona.
0: E quindi il problema è che noi non ci crediamo e non li giochiamo, quindi non potremo mai vincere.
1: Io li ho giocati.
0: Dove?
1: Il problema è che l'altra volta gli ho dato il numero 1500. Non c'è, no,
0: l'ha spezzato.
1: Aspetta che arriva al 90. Comunque vabbè, sentiamo i numeri di oggi.
0: Vai, allora, che cos'è sta roba?
2: Questa è roba vincente.
1: Roba vincenti.
0: E allora segnate.
2: Uno.
0: C'è sempre l'uno, eh.
2: Due. Quelli vincenti.
1: Sono i vincenti.
2: Sì. 340.
0: Va un po' oltre, secondo me.
2: 375, 80. Questi sono quelli vincenti.
1: Questi sono quelli vincenti, pensa, raga. Uno. Due. E l'altro me ne ricordo.
0: Anch'io. Ecco, vedi, 375. Segna, devi segnare.
2: Questa è roba vincente.
1: Segna.
2: 4.500.
1: 4.500.
2: 7.750.000.
1: 7.750.
2: Sette,
1: oddio,
2: 2250.
1: 9250.
2: Quelli vincenti.
1: Sono vincenti.
0: Ma sei sicuro?
2: Questi
0: sono
2: quelli vincenti.
1: Sono quelli vincenti. Giocateli. E poi fateci sapere.
0: Sì.
1: Sono roba vincenti.
0: Sei sicuro?
1: No.
3: Good morning, Forever Young.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. We'll be right back.

0: Socio,
1: sì,
0: abbiamo terminato. Ce lo dicono, guarda, i titoli di coda stanno sbagliando. Leggo, posso leggere?
1: Prego.
0: I Marchini con la K. Marco Corone e Marchino vi hanno...
2: No, cosa scritto male?
0: Ma
2: male?
0: Scritto... Dai, stesso, comunque... Perché hai scritto male?
2: Ma ho scritto male perché non so scrivere con quello...
0: Hai scritto picca per...
2: Sì, perché non... la tastiera, però. Allora, salutiamo. Ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie a
0: per
2: tutti
0: averci
2: voi.
0: Seguito. E c'è anche la nostra app.
2: Grazie, Graziella.
0: E grazie a chi ascolta il nostro, la nostra app.
2: Scaricate
0: i Marchini 24.
2: È gratis.
3: Marchini via.
4: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Ray Parker Jr., Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Dal 1986, Kissing the Pink, Never Too Late to Love You. Dal 1984, Cult

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Bronski Beat, Why e Rockets, Anastasis.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta

0: tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci per giugno 2026.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Tre grandi motivi da ascoltare, abbiamo una classifica da presentare, allora facciamolo in fretta perché questo è il nostro appuntamento, la Red Parade che comincia in questo istante. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Ritmo 80, alla radio ufficiale dei Forever Young da Lele Procida. Oggi vi parlerò del mese di maggio del 1996. Cominciamo subito con il motivo posizionato alla numero 3 della nostra classifica, dove incontriamo Robert Miles, un brano stupendo, si chiama Favol.

0: Una favola, un disco meraviglioso, era Robert Miles con Fable a piazzarsi alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché salendo di un gradino in avanti sto per proporvi il giro di verso più famoso di tutti gli anni 90. La canzone è quella che si chiama Make the World Go Round e lei è la fenomenale Sandy V.
1: Hit

Mamma mia che giro di basso incredibile. Sandy V con Make the World Go Round si piazza alla numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di maggio del 1996. Questa Hit Parade viene letteralmente dominata dai Living Joy e il motivo è quello che si intitola Don't Stop Movin'.

0: bella musica, incredibilmente ballata nel suo periodo originale, ancora bella da ballare quest'oggi. Erano i Living Joy con Dance a Movin' a conquistare la vetta della Riff Parade per quel che riguarda il mese di maggio del 1996. Noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Vi aspetto qui ovviamente sulla radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Ciao!
1: Ritmo Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1985, Simple Minds, Don't You Forget About Me.
2: Don't you forget about me. Don't, don't, don't, don't.
1: Dal 1984,

0: con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread che si attesta a quota 74, il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i $106 al barile. Ed è tutto per questa.

0: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99€. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99€. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99€.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone. Oltre la convenienza.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli l'alternativa, presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 21 maggio 2026, 141esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Vittorio.
6: Non hai preso niente da me. Io appena vedo due tettole, mi arrivo.

0: Il pensiero positivo.
1: Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli l'avarizia.
2: Ho visto tanta povertà. E i più poveri che ho conosciuto sono quelli così poveri, che hanno soltanto i sogni.
3: Ma vaffanculo, eh.
0: Le frasi del cinema.
4: Pronto, Silvana, ti stavo proprio chiamando in questo momento. Mi hai bruciato sul tempo, sai. A volte le sinergie. Alle domani, alle 7:30. Non posso. Non posso perché c'ho il cane che si morde la coda. Sì, il cane l'ho preso stamattina, un canile qua, mi schenazza, mi faceva bene.
5: Ditemi il nome di un cane. Boxer.
4: Boxer.
5: Credi?

0: Basta un pezzo di legno verde per impedire agli altri di bruciare.
1: Oh, e basta con ste cazzate.
2: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Un avvocato si reca nel braccio della morte a trovare il suo assistito. Come entra e fa così: Jack, ho due notizie, una buona e una cattiva. Allora, tenuto gli fa, dimmi subito la cattiva. La cattiva è che purtroppo che dal test del DNA il sangue trovato sul luogo del delitto è il tuo. Allora, tenuto gli fa, cazzo, non ci voleva. E la buona? Ah, glicemia, azotemia, tutto a posto.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Siamo solo noi.
5: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: session.
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con
1: dal 1983 Man at Work o oh, Can It Be Now? Dal 1987 The Police, Du Du Du Da Da Da. Dal 1985 Live

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto fino al 30 giugno 2026.

nostra giornata. Come sono modesto, ragazzi. Sono Marco Greco, pronto a presentarvi Gimme 4, 4 canzoni, 4 decenni. Si parte subito con veloci Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.

diventa un classico della disco music. E si va avanti un artista che nella disco music non c'è entrato completamente, secondo me, perché non gli piaceva. E sto parlando di Stevie Wonder, questa è Part Time Love.

0: quello di My Name Is Nel... aspetta, My Name Is, non so come l'ho detto, amico di Bulgaria, io parlo come te. Eminem, My Name Is, era il pezzo del 99, quindi chiude questa sequenza di pezzi dagli 60 agli anni 60 agli anni 90, proprio come si dice in extremis, ci ha fatto parte degli anni 90, e la canzone ha lanciato poi la carriera di Eminem, che ancora adesso in realtà è fortissimo, no? Non è, per me è fortissimo. Vabbè, ciao, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, così, perché mi guardano molto male, e lascio e vado a spostare la macchina che l'ho lasciata in doppia fila. Ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 12 in punto.

0: One Step e Marcella nell'aria.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop!

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con Superfalia.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Pronti per un altro Master Check 90 nella short version, la versione corta, cortissima. Quei 10 minuti di pura energia 90s che vi aspettano dal lunedì al venerdì, prima di pranzo, mezzogiorno e 30, prima di cena, 19:30.
3: Andiamo!
2: Cominciamo subito con una delle mie preferite, dove facevo controcanto

Michael Johnson, mi va di ascoltare con voi un altro pezzo piuttosto bello, perché poi l'ha fatto un DJ che tanto si è manifestato al mondo nei vari festivals, poi insomma è stato artefice di novità, di frizzosità si può dire, nel mondo house dance. Musti, di origine turca ma tedesco, anche lui con Honey 98 del 98, con due singer fantastiche che poi dopo si facevano dei gran colpi di lingua in giro nei club. Bravo.

0: la puntata, giunti alla chiusa, come dico ogni tanto, mi fa molto lombardo, va bene. Abbiamo chiuso questa bella puntatona con Gypsy Man Barabaratiri. Barabarabatiri. Barabarabatiri. Ma l'ha fatta il nipote di Scatman John. Gypsy Man con Barabarabatiri dal 2001 ci permette di salutarvi, di darvi appuntamento alla prossima, ma soprattutto di ricordarvi che intanto con la short andiamo in onda tutti i giorni alle 7:30. Comodi al mattino. Prima di ciucciarvi il cornetto incappucciato. No, ciucciarvi il cappuccio inzuppato. Aspetta, no. Anche io, Jack invece mangia il cornetto incappucciato con LED. Cornetto con LED buono. Poi Weekend c'è la versione lunga, quella bella, che mettiamo anche online. Non che le corte siano brutte, però in qualche modo sono una promo che vi annuncio la lunga. Che vi mandiamo alle 8 per l'appunto, anzi, alle 8 p.m., alle 20. Il sabato e la domenica, stessa ora, con la nostra musica. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Artista 1983, Ryan Paris, Dolce Vita. Dal 1987, Five Young Cannibals, Good Thing. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.da parte delle regioni e dalla regione Emilia-Romagna.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app. Oh yeah!
9: Cambia nulla, inverno, estate, autunno, primavera, con la pioggia, con il sole, noi siamo sempre qua, ogni giorno. E quindi ci siamo anche oggi. Buon pomeriggio, io sono Sabino Pastore, Davide Ferrarini di fronte a me, e questo è il prezzo che devo pagare ogni giorno per stare qua, ma che ci vuoi fare? Ci ho fatto l'abitudine. Il primo di oggi è di Stardust, Music Sounds Better With You.

fate un attimo mente locale, siete in discoteca e state ascoltando la selezione del vostro DJ di fiducia e vi renderete conto, anzi vi sarete resi conto, oppure ci pensate adesso, pensateci e rendetevi conto adesso, che ci sono dischi, quelli diciamo che una volta si chiamavano i riempipista, cioè quelli che tutti quanti ballano perché è il disco del momento. E tra uno e l'altro normalmente ci sono dei dischi belli che la gente ricorda, però servono da raccordo tra una cosa, tra un salto di pista e l'altro, ok? Il disco di Live Element era esattamente di questa categoria, tu lo mettevi, bellissimo, la gente ballava, cantava, tirava sulle mani, però in attesa di quello forte davvero. L'abbiamo messo oggi, Live Element, Be Free, ora Mr. Props.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo. Mio 2026.

Questo è il pomeriggio di Ritmo 80 e questo è Tony Di Bart in questa The Real Thing, che non è proprio il tiro di un brano riempipista come si diceva una volta, ma è molto bella. Se è da ballare ma anche da riascoltare oggi questo pomeriggio interessantissimo, anche se piuttosto caldo qui in studio, ma fa niente perché adesso ci consoliamo, c'è Tommy V, questa è Antonio.

Riconoscibile come al solito il suono di Pitbull anche in questa Gimme Everything, che non è probabilmente la prima che avete nei pensieri se vi parlo di Pitbull. Ascoltate oggi nel pomeriggio di Ritmo 80, che adesso va avanti con cosa lo scopriamo insieme.

quando suoniamo questa roba abbiamo qui in studio un attaccapanni, un armadietto piccolo dove dentro ci abbiamo messo una giacca, una cravatta, una camicia bianca col collo bello stirato. Prima di suonare Billy Ray Martin per esempio la indossiamo perché è un disco che merita l'atmosfera giusta. C'era una in televisione che diceva l'occasione d'uso dell'abito, questa è l'occasione d'uso per indossare un abito elegante. Billy Ray Martin, Your Loving Arms, ora Typical Round.

0: Beat Goes On.
1: I ballatissimi.
2: The Beat Goes On.
0: Tutti i pomeriggi dalle 2 alle 3. I ballatissimi su Ritmo 80.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

state ascoltando è colpa esclusivamente di Davide Ferrarini, che adesso capirete perché lo sto dicendo, perché ha messo insieme un disco, devo dire, non bellissimo, ecco, mettiamola così, è uno dei dischi più belli di sempre. Il primo dei due che state ancora ascoltando è di Dr. Alban, si chiama Sing Alleluia, un disco, diciamo, di cui si poteva anche tranquillamente fare a meno, magari a qualcuno sarà piaciuto, a me personalmente vabbè. Dr. Alban, Sing Alleluia, adesso arriva il disco più bello di sempre, di Ultranate, si chiama Free.

0: In qualche modo, anche se il disco è molto scarico, molto vuoto, molto, molto strano, ecco, mettiamolo così, è diventato un po' un simbolo di quell'estate inverno 1996. Whirlpool Production, From Disco to Disco, che ha avuto un enorme successo, infatti noi lo ascoltiamo ancora oggi negli appuntamenti di Ritmo 80, non solo durante il giorno, ma soprattutto qui all'interno dei Ballatissimi, che tornano domani alle 14. Quindi, per il momento, da Sabino Pastore e Davide Ferradini è tutto, ma domani saremo ancora qui. Quindi state bene, passate una buona serata, una buona mattinata di domani e poi puntuali qui alle 14. Ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1986, Michael Jackson, Smooth Criminal. Dal 1984, Laura Branigan, Self Control.
5: I live among the creatures of the night.
4: Dal 1985,

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Hai presente quei momenti cult che ti fanno sorridere, cantare o anche solo dire «Oddio, me lo ricordo»?
4: Su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.
3: Dal lunedì al venerdì alle 17.30 Tommy Venturini apre il baule dei ricordi con Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli l'alternativa residenza nel Consiglio dei Ministri.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1980, Easy Going, Baby I Love You. Dal 1980.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: disco di ora. Trevor Horn e Rick Astley, Owner of a Lonely Heart. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. A Sornara, in provincia di Foggia, una scritta shock: le femmine devono morire. È apparsa su uno dei murales che caratterizzano il paese e ne rappresentano il simbolo artistico e culturale. A denunciare l'episodio è stato il sindaco Roberto Nigro, che ha condannato con fermezza l'atto vandalico, definendo un gesto grave che colpisce non solo l'opera ma l'intera comunità e il percorso di valorizzazione culturale del territorio. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, sono in corso indagini della polizia locale, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il responsabile potrebbe essere un giovane tra i 16 e i 17 anni, visto aggirarsi in scooter con il casco. L'amministrazione comunale ha annunciato la rimozione della scritta e ha invitato i cittadini a segnalare comportamenti sospetti per proteggere il patrimonio artistico urbano. E restiamo sempre in Puglia, questa volta a Bari, all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Un giovane adulto con disturbo dello spettro autistico è riuscito a sottoporsi con successo a prelievo del sangue ed elettrocardiogramma, esami che in precedenza non era riuscito a completare a causa dell'ansia e delle difficoltà legate alle procedure mediche. Il risultato è stato possibile grazie a un percorso personalizzato che ha combinato sedazione farmacologica lieve, realtà virtuale e tecniche di desensibilizzazione graduale. Attraverso un visore di realtà virtuale ha potuto immergersi in scenari rilassanti, scelti in base ai suoi gusti, accompagnati da suoni e stimoli audiovisivi, pensati per ridurre stress e paura degli strumenti sanitari. L'esperienza rientra nel modello DAMA, dedicato all'assistenza sanitaria per persone con disabilità, già adottato in diverse strutture italiane. Secondo il Policlinico di Bari, il progetto punta a rendere le cure sempre più accessibili e umanizzate per pazienti con bisogni speciali. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese, nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros, batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Masterchef 90.
11: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
12: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
11: E nel weekend alle 20
12: in versione extended full show.
13: Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, 30 giugno 2026.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Il mese di maggio del 79 sarà il protagonista assoluto della nostra Rit Parade che sta per partire quest'oggi qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da uno dei miei artisti preferiti, anche se la sua fortuna pare più legata ovviamente alla prima metà degli anni 80. Lui è Gino Socio, il motivo si chiama The Visitors.

Ma quanto è attuale ancora quest'oggi questa meravigliosa canzone? Era The Visitors per Gino Socio ad occupare la posizione numero 3 della nostra Hit Parade relativa al mese di maggio del 1979. Siamo pronti a salire di un gradino più in alto e al numero 2 della nostra classifica incontriamo i Blondie. Il motivo è quello che si chiama Hard Glass.

Neri e Suoi Blondi. Cominciò così la fortuna di questo gruppo proprio con questa canzone nel mese di maggio del 1979. Hourglass rimane ovviamente uno dei più grandi successi di questa band capitanata dalla biondissima Deborah, una delle mie artiste preferite. La nostra riparade continua e ci porta alla posizione numero 1, occupata da una sensualissima Amy Stewart con uno dei suoi primi grandi successi. Questo si intitola Knock on Wood.

0: motivo su cui noi imparammo a conoscere e ad amare questa ballerina e cantante dalle spiccate doti legate al mondo dello spettacolo. Lei ovviamente è Amy Stewart e con Knock on Wood si piazza al numero uno della nostra Hit Parade, quella relativa al mese di maggio del 1979. Per il momento noi ci fermiamo qui, torniamo ogni giorno sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per il doppio imperdibile appuntamento, quello con oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1982, ABC, The Look of Love. Dal 1986, Duran Duran, Rio.
1: Her name is Rio and she dances on the sand.
0: Dal 1986, Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Oh.

0: Boys e Stefano Secchi, I Say Yeah.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Basilda! Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500.

0: concerti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ciao a tutti e bentrovati su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Sono Tommy Venturini e come sempre sono qua per sbloccarvi un bel po' di ricordi. A cominciare dal distributore di chewing gum a forma di pallina, ve le ricordate? Erano tutte colorate ed erano presenti un po' ovunque, fuori dai bar, nelle sale giochi, a Luna Park, fuori dai supermercati. Insomma, bastava inserire 200 lire, girare la rotella e usciva fuori una meravigliosa gomma da masticare. Peccato che era dura come il piombo, ma evidentemente a quei tempi avevamo una mandibola d'acciaio, non so. Nella seconda parte invece andremo a ricordare la grandissima Raffaella Carrà con il suo gioco dei fagioli. Ovviamente mi sto riferendo a Pronto Raffaella. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate il distributore di chewing gum, di solito presente fuori dai bar e nelle sale giochi, nelle località di mare?
2: Che figata!
1: Bastavano 200 lire, le inserivi in un'apposita fessura del distributore, giravi una rotella e dal basso usciva una meravigliosa pallina chewing gum, contenuta all'interno di un distributore pieno di polvere, ruggine e a volte insetti morti.
3: Uno schifo, una roba obrobriosa.
1: E con le mani sporche eravamo felici di mettere in bocca una di queste palline, probabilmente rimasta chiusa nel distributore da diversi mesi sotto il sole. Non esistevano a quei tempi le varianti senza zucchero, erano anche piene di coloranti e dure come il piombo. Oggi è diverso, disinfettiamo tutto quello che tocchiamo, ma ai tempi non ci pensavamo. Le gomme erano di solito di forma sferica e giganti, e tutte di colore diverso. Il gusto però era praticamente lo stesso, a prescindere dal colore, e comunque svaniva quasi subito. Piuttosto dovevi avere delle mandibole d'acciaio, da quanto erano dure. Ma a prescindere dal gusto e dalla slocatura della mandibola, era bello mostrare agli amici la lingua colorata, soprattutto se la gomma era quella rossa. Il risultato era sorprendente. Eppure se ci pensate bene, non erano un granché. Dure fuori e vuote dentro. Però quanto eravamo felici all'idea di prenderne una. Potevi utilizzarle anche come fionde, da quanto erano dure. E secondo me, chi gli

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Partiamo con le telefonate da tutta Italia. Pronto?
2: Pronto?
1: Chi sei?
2: Raffaella, sono Stefano.
3: Era il 3 ottobre del 1983 quando nelle case degli italiani a mezzogiorno fece la sua comparsa il caschetto biondo più famoso della TV, quello di Raffaella Carrà.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Chi sei?
3: Sto parlando ovviamente di Pronto Raffaella, una sorta di talk show di intrattenimento dove il protagonista era il pubblico da casa, grazie anche ai tanti giochi presenti nel programma.
5: Certo, dire buongiorno per me è abbastanza strano perché i nostri appuntamenti sono sempre stati di sabato sera.
3: Fu un grande cambiamento per la Rai, che infatti non trasmetteva all'ora di pranzo. Quella fascia oraria era infatti appannaggio esclusivo di Canale 5, con programmi come Bis e Il pranzo è servito, condotti rispettivamente da Mike Bongiorno e Corrado. La Rai cambiò radicalmente, passò dal monoscopio, quindi dal nulla, a una trasmissione vera e propria, e che riuscì in pochissimo tempo a tenere incollate milioni di famiglie davanti alla televisione durante l'ora di pranzo.
5: Quanti sono tutti questi fagioli che sono dentro questo contenitore? Non è semplice, non è facile. Pronto?
6: Direi 12.000.
5: No, un po' di meno.
3: Memorabile il gioco dei fagioli, quasi impossibile da vincere. All'interno di un barattolo di vetro erano infatti contenuti dei fagioli e il pubblico da casa poteva telefonare e tentare di indovinarne la quantità.
7: Sono emozionatissima.
5: Piangi un po'?
7: Oh, sì. Oh, no. Raffaella.
5: No, ma non piangi, sul serio, scherzavo.
3: Ad ogni tentativo sbagliato il montepremi aumentava, ma al tempo stesso aumentavano anche le possibilità di indovinare. Ma non tutti potevano telefonare. Dovevi stare attento perché era proprio la Carrà che indicava le regioni fortunate che potevano chiamare per cercare di vincere. Tanti ospiti sono passati nel salotto di Pronto Raffaella. Tra i tanti un giovane Eros Ramazzotti, Franco Battiato, Maria Teresa di Calcutta e anche Alberto Sordi.
8: Quanto tempo è passato dal nostro Tuca Tuca, quel ballo che facemmo? Ti trovo sempre molto attraente, sempre non sei cambiato. È rimasto sempre integro quell'ombelico.
5: Quel tucatucca è rimasto famoso perché oltre all'ombelico mi facevi anche così, se ben ti ricordi.
8: Ma a te ti si può fare tutto.
5: Com'è?
3: Ma parliamo anche dello studio. Era infatti arredato come un tipico salotto italiano, con una terrazza e delle grosse finestre, e nelle quali era riprodotta una differente veduta di Roma, che rifletteva anche le condizioni meteorologiche della capitale in quel giorno.
5: Siamo qua tutti in terrazza perché oggi a Roma è una bellissima giornata.
3: In Pronto Raffaella non c'erano solamente giochi ed interviste, ma anche momenti musicali, canzoni e balletti, tutti quanti coreografati da Sergio Iatino. La Carrà cantò anche quattro sigle della trasmissione, ma le più famose rimangono comunque quelle della prima e della seconda edizione, Fatalità e Che Dolor. Fatalità.

0: Manca sapere il numero esatto di questi fagioli.
1: Precisamente 10.944. E con le sigle più famose di Pronto Raffaella siamo arrivati al termine, anche per oggi con Ti Sblocco un Ricordo. Tommy Venturini vi saluta, appuntamento molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

dal 1982. Heaven 70, Let Me Go.

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: al disco di ora. Guru Josh Project, Infinity 1990. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis. Il sorteggio effettuato oggi da Roland Garros che avrà inizio domenica. Jannik Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento: è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villa Real. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato, quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce e Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento: Sperazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01, seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un pieno recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere per lo sprinter azzurro qualcosa di più di un allenatore.
2: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi e fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
1: Basket: l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, in vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
7: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale, che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchite con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Da mezzanotte alle 4, i weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Rit

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese. We'll be right back.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80,
1: dal 1985, Dead or Alive, You Spin Me Round. Dal 1984.

0: Dal 1987 Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister.
1: Dance Little Sister, don't give up today. Hang on to tomorrow.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 19 e

0: Hai ascoltato P-Lion, Happy Children e Supertramp di Logical Song.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ogni serata in discoteca.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood.

0: ready?
1: Cecco Corvascio e Daniel Jack presentano
2: Masterchef
1: 90, l'enciclopedia della dance. Parte un'altra puntata di Masterchef 90, la corta, ascolteremo tre brani molto energici, anche questa volta soprattutto faremo un salto ben preciso, perché come al solito parte dal 94, al massimo si sposta di 1 o 2 anni, che sto giro è andata così. Cominciamo con Ava come lava e Stone con Yeah Yo, che è uno di quei pezzi che tu ti chiedi, ma nel 90 ci accontentavamo sotto il profilo dei testi oppure vabbè, Yeah Yo dal 94, Ava e Stone in Masterchef 90.

erano gli Avenstone con Yeyo da 94, e adesso arriva Ginny che mi è rimasta poderosa, che fa un sacco di live dedicate agli anni 90. Nel 95 c'era lei, sì, c'era tanto, era tanto presente in giro con Wanna Be With You. Ginny in Master Check Domani.

0: Calesa con Burning Up, minchia, brucia tutto. Calesa con Burning Up dal 95, l'abbiamo ascoltata in questa puntata fantastica, va. Ne ho cominciato con Avenged Stone e Yeah Yo dal 94, poi dopo Ginny con Wanna Be With You dal 95 e in chiusa Calesa con Burning Up dal 95. Per ciò che riguarda la nostra fanpage, andate pure sulla pagina che si chiama come il programma. Com'è che si chiama il programma?
1: Come si chiama?
0: Masterchef 90.
2: Bravo!
0: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
3: We will be back.
4: Siamo solo noi.
5: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone sta cominciando ad estendersi verso l'Europa centrale, inglobando anche l'Italia. Al suo interno inizieranno ad affluire correnti calde che si intensificheranno giorno dopo giorno, determinando un graduale ma costante aumento delle temperature. Nella giornata di giovedì il tempo prevalente sarà accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature, come detto, con picchi anche di 28 gradi al nord sui settori centro-settentrionali tirrenici e in Sardegna, mentre lo zero termico sfiorerà i 4000 metri sulle Alpi occidentali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
6: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Ritmo 80 manda i rimandati.
0: Il meno pezzo.

me la ricordo questa canzone dal 1976, no, non è vero, 72 è colpa mia, Piece of My Heart, la voce di James Joplin insieme a Big Brother and Holding Company. In realtà molto spesso viene semplicemente disannunciato come quel pezzo di James Joplin, perché in questo pezzo chiaramente lei fa una di quelle cose, una di quelle voci, come fai a dimenticarla? Dicevo però, dobbiamo fare un salto nel 1981 per un suono un po' più punk rock, una canzone che ha avuto un significato importante, perché in realtà per molti è anche, no, una domanda che ci facciamo quando siamo in imbarazzo, una situazione, una relazione anche: should I stay or should I go? Cioè, dovrei rimanere o dovrei andare via? Ecco, no, perché questa canzone parlava proprio del fatto che uno dei componenti della band volesse lasciare i Clash e si stava chiedendo: ma dovrei rimanere o dovrei andare via? Cioè, mi si nota di più se rimango e sto in disparte o se non vengo. Questa è un'altra citazione, ma lasciamo stare. Ce l'ascoltiamo, i Clash con Should I Stay, Should I Go?

0: che abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che ora comincia il casino?
3: Good morning, fella
2: in casa con corona e Marchino, che radio è?
1: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
4: Signore e signori, ben ritrovati, torna allo spazio dedicato alle notizie, magari quelle che vi siete persi
5: della scorsa settimana. Comunque questa è abbastanza fresca,
4: la strana notizia.
5: La notizia.
4: E adesso perché mi dici così? Ma ci arriviamo, dai. Gwyneth Paltrow,
5: bella.
4: Ex bellissima, tra l'altro una delle mie attrici preferite ai tempi.
5: Ma chi se ne frega?
4: No, vabbè, ex compagna anche di Chris Martin dei Coldplay.
5: Esatto,
4: capito? Per intenderci.
5: Infatti lui scrive delle canzoni ultimamente migliori.
4: Migliori da quando non sta piacevole.
5: Comunque Gwyneth Paltrow ha lanciato una candela profumata.
4: Sì,
5: una candela
4: okay.
5: profumata.

0: 50, 75 dollari costa.
1: Ok.
0: Perché lei fa queste cose.
1: Sì.
0: Si chiama l'odore della mia vagina. Dice sopra, è un profumo che viene descritto divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato.
1: Cioè tu accendi la candela e nell'ambiente c'è di, quell'odore di
0: Gwyneth Paltrow, della passera di... Allora, a parte il fatto come ti viene in mente, cioè, a parte uno,
1: una.
0: Due, come fai a sintetizzare proprio, cioè, cioè come il procedimento,
1: qual
0: quello
1: è?
0: Quello mi interessa, cioè, quello mi interessa molto, il procedimento, cioè tu, che ne so, io immagino un laboratorio,
1: sì, esatto.
0: Lei si mette lì come dal ginecologo
1: e... estraggono,
0: c'è chi infila, c'è chi estrae, cioè funzionerà così, no? Io vorrei lavorare,
1: esatto. Ma... quindi ti candidi,
0: mi candido. Ma soprattutto adesso,
1: sì,
0: adesso l'accendi
1: la
0: candela, di cosa sa? Perché adesso vediamo.
1: Beh, lì c'è scritto, scusa, guarda, l'odore della sua vagina. Cioè,
0: quando? Dei mio. Allora, io allora, è un pezzo che non frequento più.
1: O vaghi che ricordi. Non accedi, diciamo.
0: O vaghi ricordi.
1: Però,
0: da quel poco che mi ricordo,
1: no, sì.
0: Ci sono anche lì dei momenti.
1: Dei momenti
0: che va bene.
1: Ma perché dobbiamo. Sa sentire, io ho capito che tu hai fatto il ginecologo, lo hai già detto, l'hai spoilerato all'inizio. Però adesso non andiamo
0: oltre. Però volevo fare uno io.
1: Tu.
0: Profumo io.
1: Ok. No, fermati, Marco.
0: La mia candela.
1: La mia candela si chiama così, la mia candela.
2: I rimandati.
3: La compilation della gang di Ritmo 80.
4: Hey. Now just get in. And close the door.

0: tra poco. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su Scegli l'alternatenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ti sblocco un ricordo?
1: Oggi parliamo di telefilm. Come non ricordare la mamma di tutti gli investigatori? Quella signora di mezza età, scrittrice di romanzi gialli e che abita nella sua tranquilla casetta di Cabot Cove.
2: Perché è venuto a Cabot Cove a perseguitare Bill Lampton?
1: Tranquilla si fa per dire, se non fosse per il record di omicidi. Forse avete già capito che sto parlando di Jessica Fletcher, meglio conosciuta come la signora in giallo.
3: Mi dica, noi ci conosciamo?
1: Il serial televisivo vanta ben 12 edizioni, per un totale di oltre 260 puntate, dal 1984 al 1995. E in ognuna di queste Jessica Fletcher è coinvolta in un omicidio. Dove arriva lei, infatti, muore sempre qualcuno.
4: Signora Fletcher, la chiamo perché è successo un fatto molto strano.
3: Come molto strano, sceriffo?
4: Come può esserlo? Un caso di omicidio.
3: Omicidio? Oddio. Arrivo subito.
1: E non c'è omicidio che resti impunito quando nei paraggi c'è Jessica Fletcher. Grazie infatti al suo acuto spirito di associazione, alla fervida immaginazione, tutti i misteri vengono risolti.
5: Io lo sapevo già che l'avevi ucciso tu.
6: Perché dice questo? Poteva averlo ucciso assieme a Terry.
5: No, quelle scarpe hanno anche dimostrato che Nan non può aver ucciso suo padre. Su quella scogliera, Maggie, non si può andare a piedi nudi.
6: Lei è molto astuta, signora Fletcher.
5: Soltanto logica. Quella astuta sei tu, Maggie.
1: Angela Lansbury, questo è il nome dell'attrice che interpreta Jessica Fletcher, è autrice di romanzi gialli. Ha scritto ben 28 romanzi, il più famoso dei quali è Il cadavere ballò a mezzanotte, citato molto spesso in più episodi.
3: Beh, francamente io non mi aspettavo che il mio giallo fosse pubblicato.
1: Alcune curiosità sulla signora in giallo. Nel corso dei vari episodi, Jessica Fletcher non guida mai. La famosa scrittrice, infatti, non ha la patente e la si vede sempre in compagnia della sua fedele bicicletta o al limite mentre prende mezzi pubblici o viene accompagnata da un taxi. Una particolarità che ha inciso anche sullo svolgimento delle trame nelle varie puntate, evitando così scene molto violente o inseguimenti automobilistici.
3: Veramente ho già il torcicollo. Segno che ho lavorato abbastanza. Su.
7: Io non so davvero come ringraziarla. So fare un massaggio contro il torcicollo. Va meglio.
3: Oh, è meraviglioso. Oh, proprio curativo. Oh, mio marito mi massaggiava così una volta.
7: Sul serio?
3: Sì, è da questa parte ancora. Lui aveva delle mani fantastiche.
7: Più delle mie.
1: Secondo alcuni studi si è arrivati a stimare che nel corso delle 12 stagioni del telefilm siano avvenuti circa 60 omicidi a Cabot Cove, un fatto piuttosto inconsueto per una cittadina come questa, tanto da avere un alto tasso di criminalità, quasi alla pari di una città metropolitana.
3: Questo è un problema soltanto suo.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo su Petta la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Giovedì 21 maggio 2026, 141esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Vittorio.
3: Non hai preso niente da me. Io appena vedo due tettole mi arrivo le

0: Il pensiero positivo.
1: Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli l'avarizia.
2: Ho visto tanta povertà. E i più poveri che ho conosciuto sono quelli così poveri, che hanno soltanto i sogni.
3: Ma vaffanculo, eh.
0: Le frasi del cinema.
4: Pronto, Silvia, ti stavo proprio chiamando in questo momento. Mi hai bruciato sul tempo, sai. A volte le sinergie. Alle domani, alle 7:30. Non posso. Non posso perché c'ho il cane che si morde la coda. Sì, il cane l'ho preso stamattina, un canile qua. Mi schienazzo, mi faceva bene.
5: Ditemi il nome di un cane. Boxer.
4: Boxer.
5: Credi?

0: basta un pezzo di legno verde per impedire agli altri di bruciare.
1: Oh, e basta con queste cazzate.
2: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: peggio di Ritmo 80.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monana del Pet Food.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Plays again soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchat 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchat. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight gate, si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Ritmo 80, la ami? Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire, ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
2: Sì, ma tanto quanto?
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterjack 90.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterjack 90.